Braggio, Guapito. We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.